0: tutto la rete,
1: e le vittime
0: assieme, buona, tutto, buona,
1: buona, buona, tutto, buona,
0: tutto,
1: buona,
0: tutto,
1: buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto, buona, tutto